tre, mille tre, mille tre. Non con queste contadine, cameriere e cittadine, ma con che se baronesse, marchesine, principesse,

0: parlare ancor mio di quell'indegno che è nel mio appartamento?
1: O c'è possibile che sotto il sacro manto d'amicizia

Melissa, Roma mattina, tu una vicina devi aumentar. Taglia Melissa, tu una vicina devi aumentar. C'è ragazza, qualche ragazza, ecco quella per camminar. Taglia Melissa, Roma mattina, una decina devi aumentar. Senza ordine la lancia, di quanto via, via, via, le vada a fare malar. Taglia Melissa, Roma mattina, una decina devi aumentar.